0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
3: Avete ascoltato? DJ Micione alla console. Appuntamento alla prossima. Non mancate!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: Alleva l'iniclicere fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Alle balline glicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

0: 3.
1: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: È la misma cosa, succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino, e voce chiara in te, e canta così forte che

accade non lo sai. L'ingegneria genetica di un fiore, il tocco della vita. E tu.

È un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu nel fondo di un amore da scordare. Rimani solo tu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Per esempio, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farvi capire che è un italiano, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella. Se invece la giornata è brutta, non si dice, uno apre la finestra, se la giornata è brutta, non dice più che cazzo di giornata, che dice, che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro, diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo, dove vuole, ecco perché... Questo...

possibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un paese.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono anche castelli nel mare. Ci sono pezzi di vetro tra i nostri capelli da ieri. Per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu. Per me Parigi sei tu quando cerchi di farti una vita tu. Per me Parigi sei tu.

0: Bello. Che emozione, bello, bello ragazzi.
1: Grazie.
0: 30 anni, eh?
1: Ti sembrava così tanto oppure no?
0: Ma no, com'è? Perché io, al di là del tempo che è passato, uno quando è sul palco percepisce delle anime, non dei volti, no?
1: È vero.
0: E quindi in qualche modo per me voi siete voi. Poi è stato un festival fantastico. 70% di ascolti, un festival clamoroso. Ascolti da, no ragazzi, ascolti da finale dei mondiali, ascolti da Fiction di Gianni Morandi, è forte.
1: Lo scherzare,
2: meno
1: dai.
2: Male che c'è lui stasera, così se dovessi avere un malore abbiamo il dottor Pietro qui. No.
0: Era un pediatra.
1: Io
0: però.
1: Sono un pediatra, ma che sei un bimbo ancora tu, però.
2: No. A proposito di bimbo, secondo voi chi è?
1: Ma quell'appendicite che hai avuto te la potevo fare io.
0: Ce la facevi.
1: Te la potevo operare.
2: A proposito, ma secondo voi, no, secondo loro, chi è rimasto più simile? Via.
1: Vediamo la foto originale.
0: Ah, vabbè, ecco questa
1: la nazionale cantante.
0: Questo è stato il detonatore, perché alla fine è grazie alla nazionale cantanti che noi abbiamo cominciato a frequentarci, a piacerci e arrivare a fare quella canzone.
1: Quante poi ore di spogliatoio, di pullman, di dolce.
0: Col bomber.
2: Tra l'altro questa canzone io l'ho scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e a Raff.
0: Certo.
2: Raff è un grande che fra un po' ci raggiungerà, è in taxi, mi ha detto che sta arrivando.
1: È in taxi, in ritardo.
0: Senti, ma tu dovresti tornare a giocare qualche volta, perché eri veramente forte, eri il bomber della nazione.
1: Avevi stile, veramente.
0: Stile.
2: Ma secondo voi a chi somigliavo? Beh, di uno forte però, eh. Chi somigliavo di più nel calcio?
0: Perché non avevi il codino, ma potevi essere un baggio, tu. Wow.
1: No! Le sue fughe sulla sinistra, il gol del 7 è fortissimo. No, va bene, grazie. Senti.
2: Sembra esagerato, però.
1: La serata grazie. Deve andare avanti.
2: Sì.
1: Io mi auguro di ritrovarci fra 30 anni a ricantare questa canzone.
2: Che meraviglia.
1: Ce la faremo. Ce la faremo.
0: Su di lui non ci sono dubbi.
1: Ciao, sei un grande.
0: Io ti chiedo un'ultima cosa, però. Che qua come va via, è proprio Morandi, è andato via alla Morandi.

0: chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
0: Qui fuori dai tuoi sogni,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore, ok?
1: Perfetto, mi metto in porta, tu lo calci.
0: No, lo calci tu.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
0: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
1: Accetto la sfida.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: One, two,

Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma che si chiama Musicalmente Italiana, l'angolo di radiodiffusione europea dove ogni mercoledì alle ore 16 le canzoni di ieri e di oggi non si ascoltano soltanto ma si scoprono riga per riga tra aneddoti e curiosità sui brani. Vi aspetto!

0: Siccome mi c'ho le agenti in casa, dai.
1: Benvenuti a tutti.
0: Faccio un po' di diretta io.
1: Ora in onda, vibrazioni in musica. Dalla provincia di Lecco sale alla console DJ Shakira. Vibrazioni in musica, un programma di buona musica. Mettetevi comodi.
0: Grazie Angelo.
1: Ci pensa DJ Shakira e al vibrato.
0: Siccome sono con un PC solo, l'altro è spento, dopo lo vado a pigliare.
1: Su Radio Sol
0: saluto tutti, Angelo, Vicione, tutti quanti, perché non vedo un Kaiser.
1: È già una festa.
2: No, non parla, resta.
0: È un saluto vasto, particolare anche chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.

Adesso riesco a leggere tutto, perciò saluto Azzurra Rottweiler, Janez, Angelo Baffo, Marika, Andika, Fenice, un saluto a Lise e Felix.

0: Angelo, ti faccio una dedica.
1: Sicuramente.
0: Beata te. Biagio Antonacci.
1: Non ti vedo da un po'.

0: Sicuramente stai bene. Sono contento, stai bene.
1: Vestita era un angelo.

0: tuo amico Marmi.
1: Comunque Angelo, io ho un nipote che prossimo mese, no, a novembre fa 19 anni. Angelo, e porta il 47 di piedi. Ma già da quando aveva 15 anni.

arancione a ospiti in casa, già non può. Io mi sono liberata, perciò ci so io. Ti dispiace? Rivoltandoti verso lui. Un po' di musica italiana, tutto made in Italy, eh?

mio papà è là che guarda la Santa Messa e io sono qua, è là che prega. Oh yes, in silenzio, a Marco Razzi.

Ricordo che alle ore 19 ci dovrebbe essere Franci. Alle ore 20 Jessie. Ore 21 Black Knight. Ore 22 DJ Stepper.

0: spazio richiesta.
1: Niente regole. Lui si chiama Marco. Questo brano me lo richiede Tony. Buon ascolto.

Buona cena, Angelo, grazie, grazie della compagnia. Jessie è nata stanca, non c'è niente da fare.

0: Foxy. Foxy, volevi prendere diretta?
1: Ti farà una torta. Sono figlio tutta notte, non ti disperare.
0: Vuoi fare una mezz'oretta?

0: non lo so.
1: Oh, grazie, fatti, grazie. Figlio, figlio bello, la mamma tua ti porta il limoncello. Io ho un affetto particolare per Fatti, lo devono sapere tutti. All'età della mia figliola. Dillo a papà, dillo alle sorelle, se nessuno sente solo per le... E mi fa tanta tenerezza.

0: lui il compianto Domenico Modugno. Meraviglioso. Ecco, è arrivata Franci. Ciao Franci, ci sono io, anziché di Micione, perché Micione non ha potuto.
1: È vero.
0: E fra 20 minuti ti passo tutto.

un brano, sai, io non è che metto, non sono amante delle novità. Il prossimo brano è proprio una novità. Uscito da pochi giorni. Mi raccomando, fatti, ascoltala, che piacerà sicuramente anche a te, anche se

0: porto nei momenti in cui non ho luce.
1: Uscita da pochi giorni. Il tuo mondo, Claudio Villa.

0: salutiamo Elka. Grazie Elka. Eccolo qua il micione innamorato.
1: Rumoroni nella notte, tomboloni, colpi e botte. Che succede giù in cortile?

brano che voglio dedicare solo a voi e anche a me stessa. Lei è Flavia Stoica, nei miei silenzi. E noi ci sentiamo domani sera, ore 21.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica. Le emozioni. I sentimenti. Dove la parola manca, là comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Ed eccomi qua, buonasera a tutti, ringrazio Shaggy per il passaggio di console, bellissima diretta, auguro a tutti voi un buon ascolto, inizio con il salutare Shaggy e Micione, Dina, Elka, Jesse, Ciro Becchino, Paola, Felix, Claudio, The Cross, Fenice, Foxy, Andica, Fati Zero, Marika, Yanez, Azzurra e Tony, e vi auguro un buon ascolto.

E adesso è in arrivo una dedica per la nostra Shaki, per ringraziarla per il passaggio di console. Tutta per te, Shaki. Eros Ramazzotti, Terra Promessa. E diamo il benvenuto a Kata.

0: Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, stare amici di tutti.
1: Grazie Prilli Pilli, a te un buon ascolto.
0: Siamo ragazzi di oggi.

È in arrivo una richiesta del nostro Tony Gif. Tutto per te, Tony. Gianni Celeste, mi son fatto l'amante.

0: Ebbene, bene, bravo Tony che si è fatto l'amante, una bella bionda. Allora, andiamo avanti con
1: Malati,
0: Ciccio
1: malati,
0: Merola.
1: come tu sei una malati,
0: Malattia, tutta per voi.
1: malati.

È in arrivo una richiesta del mio amore Daniele, che sta in viaggio di ritorno da Firenze. Nino D'Angelo, fotoromanzo. Tutto per te, amore.

E adesso è in arrivo per il nostro DJ Giuseppe, detto Prilli Prilli, Gianna Nannini, i Maschi. Tutto per te.

È in arrivo rotta per casa di Dio 883, tutta per i birillini blu.

Ed ora arriva Alan Sorrentini, Figli delle Stelle, tutto per i birillini bianchi.

Grazie di cuore a tutti di essere stati qui con me. Passo la console alla bravissima Jessie. Jessie, sei pronta? La console è tutta tua. Grazie

0: ragazzi, scusatemi, ma non avevo passato il buio. Un saluto per Shaki e Micio per la lotta a Franci dell'insieme diretta. Un saluto va per Tony Jeep, per Azzurra, Rottuber, Piamens, Marica, Antica, Felix, Tegro, Claudio, Alice, Felice, Paola, Ciro Becchino, Whisk, vabbè, Pirlotta, Black Knight, la nostra Franci, sempre bravissima, Cata, Rita, Elka, Melody, Giovanna, la mia tesoruccio, Giuseppe CT, Dina, Micio e Shaki. E auguro a tutti quelli che ascoltano all'esterno, auguro buon ascolto. Adesso passiamo come prima song in mia compagnia, che va in dedica alla nostra scelta Franci e Amarsi Ancora con Occhi Parlano.
1: Occhi che parlano, che sanno tutto di noi.

Adesso andiamo ad ascoltare la prossima in mia compagnia. Sì, meravigliosa. E questa la dedica la nostra carissima Rita. Tutte per te, Rita.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, che mi dedica al nostro carissimo Giuseppe Citti. Tante bye bye, tutte per te Giuseppe, e tutti si associano per te.

Giuseppe, adesso c'è raccogliere l'olivi. Tu vai a raccogliere l'olivi e lavori, eh. Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia. Maluma, te quero a ti. Sì, a ti te quero. Capisci a me.

Ascoltiamo ultima che voglio dedicare a una persona che sta ascoltando da fuori. Sì, Faust. Ed Alberto Sello, e questa la dedico tutta per te che stai ascoltando. Sì, Faust.

vi lascio con lo show Black Knight a tenervi compagnia. Ciao belli, e un bacio grande grande da parte mia. Ciao belli, vai Black.

Allora, il mio nick, per quanto difficile sia, io sono Black Knight. There's a way. Con la E, Black Knight. To do each and every little thing. In questi mesi sono stato chiamato in tutti i modi, ogni tanto con Shakira arriviamo. Ma sì, Black Knight, Black. Black Knight, non è complicato, giuro. Black con la E. E poi tradotto significa cavaliere nero, Black Knight, cavaliere nero. Buonasera a tutti. Allora, siamo qui in diretta alle 21.01. Ringrazio ovviamente chi mi ha passato la linea. Fantastico. Allora, cominciamo a salutare Shakira e Micione, poi Rita, Andrea e poi Melody, Elka, Dioniso, DJ Giuseppe, Giovanna Bello, Perlita, Cata, Franci. Poi, e qui purtroppo mi incarto perché usate queste scritte che io vedo solamente Mrs. Va bene. Poi ovviamente Jessie, Banni, Pirlotto, Whisky, Ciro il Becchino, Paola, Alize, Claudio, The Crew, Fenis, Marica e poi altro incomprensibile, mi dispiace, Rottweiler, Azzurra and Tony, last man on list.

E ci siamo arrivati a questo 4 settembre 2026, sì ragazzi. E ci siamo tolti dalle balle finalmente agosto, ma El Niño, sappiate che il nostro nemico adesso si chiama El Niño, ci sta rovinando la vita e pare che ci rovini la vita, ci rovinerà la vita fino a febbraio-marzo. Cioè me la vedo un Natale al mare in costume da bagno. Dai, che palle!

Aspettami. Dai, Ben King, Stand By Me, ovviamente Afro House Remix. Stand By Me, ti prego, aspettami. Don't go away, non andare via, ti prego, Stand By Me. Dai, Shakira, don't go away, Stand By Me. Shakira, aspettami, io sono Black Knight.

Dai, come state in questo venerdì di inizio settembre? Tra un po' iniziano le scuole, tra un po' inizia il traffico, tra un po' iniziano gli ingorghi, ma non siete contenti? Caccia la miseria. Voi non sapete le parolacce, a Roma c'è il raccordo anulare, che è un anello che circonda Roma. Ma voi non sapete che cosa esce dalla mia bocca la mattina quando vado al lavoro? Voi non immaginate che cosa riesco a dire.

ma non lo so se abitate in una grande città, cioè non so se per esempio la nostra amica a Lecco ha problemi di traffico. A Roma 5 milioni di abitanti, ve l'assicuro che da quando sono finite le ferie stanno tutti qui, tutti qui, un mese di pacchia e mo sono tornati tutti, sono tornati tutti, taci.

Allora vi dico che durante il mese di agosto il navigatore mi diceva che da dove abito io a dove lavoro erano 30-35 minuti. Oggi mi ha sparato 1 ora e 20. Cioè ho fatto tipo la Via Crucis, che scende Gesù Cristo e mi dice: oh, ma hai nominato abbastanza, basta. E intanto io ballo, ma che me frega? E io ballo, ma guarda come ballo, che figo che sto qua, camicia, quella camicia a fiori, mazza che figo che sto.

0: Aspettami. Ciao Foxy, ciao Foxy, ciao Foxy. E adesso preparatevi una canzone che io amo da morire, Adele. E dai. Dai, adesso i brividi.
1: Maybe I wouldn't have to learn.
0: I brividi, davvero.

che se ci pensate, bene, no? Ma come dite nero in inglese? Black. Magari è più complicata la seconda parte. Night, che significa cavaliere. Ma black, black, dai, su. Black and black is black.

La prossima vi voglio presentare un duetto che è una figata. Cioè, immaginate Dua Lipa, ok? La conoscete, no? Dua Lipa. E poi incontra Cher. Ve la ricordate con Believe? Bene, immaginate le due insieme. Che cosa può venire fuori? Ovviamente questo.

e salutiamo Palabras. Palabras, no? Non significa parole in spagnolo? Ho un dubbio. No matter how hard I try. Dua Lipa and Cher. Believe. Radio Sole Luna. A proposito, non so se ve lo siete, io sono Black.

0: E adesso vi porto in un bel viaggio fantastico, ma di quelli proprio emozionali. Adesso seguite un attimo la musica e rilassatevi, perché tenendomi per mano Black Knight vi porta in un viaggio bello emozionale. Ok? Siete, are you ready? Siete pronti? Siete pronti per viaggiare con me? Tenetemi la mano e viaggiamo insieme.
1: This is for every angel watching over us.

Are you ready for the trip? Are you ready? Siete pronti per il viaggio? Dai! Partite con me!

Il prossimo brano lo voglio dedicare a tutti coloro che partono ogni tanto e che lasciano qualcuno da solo. Quando tu parti, lasci sempre un pezzo di cuore a me. Every time you go away, da. A tutti coloro che partono e lasciano sempre qualcuno da solo, ma devo dedicarla per forza. Ma devo farlo. Every time you go away, sì, you take a piece of me. Dai, vogliamo fare una bella dedica a Shakira e Micione, dai. È un brano figo che mi piacerebbe vederli ballare insieme. Quindi, Every Time You Go Away, Shakira e Micione, da Black Knight. Hey, we can solve any problem. A proposito, Black Knight.

Per quelli che hanno una certa età se lo ricordano Ricciolino, vestito elegante, con un bastone con il pomello d'argento in mano, che cantava esattamente questo.

E dopo un revival degli anni 80 con Patrick Hernandez con Haha, adesso Born to be Alive, mi porta invece a un successo del 2026 che a me personalmente fa impazzire. Sa dappertutto e credo che sia uno dei brani più diffusi in assoluto nella storia. E beccatevi, I'm moving.

La prossima dedica è un po' particolare. Come dico sempre, alcune dediche volano in alto, prendono il vento e si dirigono dove si devono dirigere. E solo chi la riceve in qualche modo capisce che è dedicata a lei. E allora mettiamo da parte il tempo che passa, mettiamo da parte le situazioni che si interrompono e riprendono, mettiamo da parte tutto ciò che fa parte di un passato che ritorna e ritorna bene. E allora dedichiamoci a un brano che, per quanto mi riguarda, è bello, è interessante, e chi lo ascolta capisce che non solo è dedicato a lei, ma capisce anche il perché, forse.

Perché sapete che la vita ha una caratteristica. Your shadow still sleeps beside my soul, though the bed's been cold for years. Alcune cose

puoi girare come vuoi, puoi andare dove vuoi, ma la sensazione di casa è una sola.

perché quando anche senti che anche le note ti abbracciano, che ti coccolano, e allora dici, sai che c'è? Io sono a casa.

E anche se tu sei lontana, sei a casa. Sei pronta per questo assolo di chitarra? Goditelo! Some loves don't die. Still loving you. They just pass through. Eh sì, vai!

là se mi ascolti. And I'm still yours. Tra le righe capisci, no? As I leave soon. Ma cavolo se capisci. E allora passiamo a WhatsApp. Ma che è successo, dai? WhatsApp.

altra dedica mirata, tipo cecchino, sniper, no? Una dedica mirata per riaccendere alcuni ricordi. Vediamo se ci riesco, dai. Vediamo se sono bravo ad accendere dei ricordi. Allora, tra tante persone che l'ascoltano, questo brano è dedicato solo a una persona che spero stia ascoltando, poi c'è anche un rischio. Proviamoci, dai. Vediamo che succede.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene.
1: Ti voglio bene.
0: Ed è stata tutta,
1: vita. E allora, every time you go away, blah.

Ma lo vogliamo mandare un bel saluto a Harrison? Eh sì, un bel saluto a Harrison e alla nonna che la sta presidiando. Ah, che bella nonna.

poi la nonna, la nonna non si tocca, ma se è una bella gnocca, eh sì, ragazzi, uno pensa alla nonna e pensa a una... Lasciamo stare.

c'è un detto che quando uno una nasce gnocca, anche se dopo nonna è gnocca, ragazzi, è un destino.

Perché uno pensa alla parola nonna e si immagina la vecchina con i capelli bianchi raccolti che fa la calza e che fa la nonna. No, i tempi sono cambiati, ragazzi. Ragazzi, credetemi, i tempi sono cambiati. C'è una nonna giovane, la chiami nonna, ma lasciamo stare, va. Lasciamo

0: ricordi, tu non pensa alla nonna, dice, sai, la nonna 80-90 anni, quella che dico io non c'ha manco 60 anni. E lasciamo stare proprio. This will break your heart.
1: I counted all those years.
0: Dai, ve la dedico di cuore.
1: I counted every mistake.
2: I counted empty nights.
1: Still hoping you'd come home.
2: I can't return yesterday.
1: But you're standing here today.
0: E questa è una dedica particolare.
1: We still have tomorrow.
0: Questa canzone va dedicata a Perlita, e forse Perlita la vuole estendere a tutta la radio. E quindi forse da parte di Perlita, o per Perlita, questa canzone, This Will Break Your Heart, Michael Bennett. Eh sì. Ve la dedico di cuore,

E non vogliamo fare una dedica a Cata che ci sta salutando dicendole buonanotte Cata, buon proseguimento e spero che tipo

il prossimo brano, che ci stiamo avvicinando alla fine della mia diretta, è You Lost Me Forever, cioè tu mi hai perso per sempre. E allora, a tutti coloro che hanno in qualche modo fatto qualche cazzata e hanno perso un amore, lo dedico a loro affinché ci ripensino e dicano: sono stato un imbecille e forse avrei dovuto fare di più. You Lost Me Forever, ovviamente. Tu mi hai perso per sempre, Morgan Lumas.

0: Qualcuno mi ha scritto che sono speciale.
1: No,
0: ho una caratteristica. Io sono io.

E chi sta meglio di me? Infatti io sto su in diretta su Radio Sole Luna, quindi in questo momento io sto bene, ma sto bene bene bene. Vi sto facendo ascoltare la mia musica e spero vi piaccia.

Non so quanti di voi conoscono ovviamente Dolly Parton. Dolly Parton è stata una regina del, in qualche modo, del country americana, famosissima, ed è scomparsa. E quindi Ed Sheeran, non uno qualunque, gli ha dedicato un tributo a Goodbye to a Country Queen, cioè arrivederci alla regina del country. Eccolo. È dedicato a una persona splendida che ha rappresentato l'America dagli anni 50 ad oggi. È scomparsa e questa è dedicata a lei.

Ciao Alison. Ciao Alison. Come stai Alison? Tutto bene? You may have left this earthly ground, but you love Alison, come stai? Spero che tu stia bene. Dai, sei fantastica Alison.

0: come stai?
1: Io spero che tu stia bene, Allison. Lo sai chi sono? Dai, prova a dire con me. Io sono Black Knight. E ti conosco bene, Allison. Quindi io sono Black Knight.

Vi ricordo che alla fine di questa diretta un po' così, un po' fuori dalle righe, come dico sempre, il meglio deve ancora arrivare, quindi vi invito a rimanere incollati a questa radio.

E allora salutiamo tutti coloro che mi hanno ascoltato, la Shakira, Micione, Andrea, e poi Elka, Dioniso, e poi poi Dottor DJ Step, che prenderà la linea tra un poco, DJ Bella, Giovanna Ballo, per Rita Franci, Bani, Pierlotto, Rita, Whisky, Ciro e Becchino, Paola, Alize, Claudio, Catwoman, The Crow, Fenix, Foxy, Marika, Patti Zero, Rottweiler, Azzurra and Mitchell. Vi saluto, vi invio alla mia prossima diretta, che non so, forse venerdì prossimo. Vi ringrazio dell'attenzione con la quale mi avete in qualche modo seguito. Mi accingo a passare la linea a lui, al più figo del mondo, a DJ Step. E a tutti quanti voi do un abbraccio circolare immenso. Sole e Luna, Radio Sole e Luna, la radio del tuo cuore, ovviamente. E quindi che dire, che mi accingo a passare la linea a lui. Quindi DJ Step, are you ready for the start? Are you ready? Are you ready? Quindi a voi un abbraccio immenso e passo la linea a lui, al più figo del mondo, perché continui il divertimento su questa rete. Ciao!

In console girano i dischi di Dr. DJ Step.

0: indimenticabile, per un feeling musicale imparagonabile. Dottor Gugge Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor Gugge Step.

0: corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene! Come non sei
5: tu! Buona serata, amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step. Con questo programma mi ritorni in mente. E vi farò ascoltare tantissima bella musica questa sera in mia compagnia. Ringrazio Black Knight per il passaggio della console. Mo addirittura sono diventato il più figo. Il più figo, ma dai. Scherza, scherza. Non sono il più figo, dai. Salutiamo tutti gli amici che si trovano qua nella nostra chat. In particolar modo salutiamo Shaki e Micione. Questa sera invece ascolteremo un po' di musica anni 2000. Che ne dite un po'? Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. La regia questa sera è andata nella cantina a scovare parecchi brani.

chi è che va a dormire? Se vai a dormire, Foxy, buonanotte, un bacione. Io ringrazio tutti per la buona diretta e vado a salutare anche tutti coloro che ci ascoltano dai link esterni. I nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici. Purtroppo tra qualche giorno inizia la scuola e Foxy già comincia ad abituarsi che deve andare a letto. Bene, passiamo ad ascoltarci alcuni brani italiani, poi passiamo alla musica straniera. Arriva Paola e Chiara con il brano Vamos a Bailar.

allora dal 2000 abbiamo ascoltato Paolo e Chiara, Vamos a Bailar. Il prossimo brano arriva dal 2007, lei e Irene Grandi ci ripropone Bruci la città. Irene Grandi.

va bene, si continua con la musica. Abbiamo riascoltato Irene Grandi, Bruci la città dal 2007. Prossimo brano arriva Gianna Nannini, Sei nell'anima dal 2006.

E abbiamo riascoltato anche Gianna Nannini dal 2006 con il brano Sei nell'anima. Andiamo al 2001 per riascoltare il Raff. Il brano va in dedica per tutti. Il brano si intitola Infinito, Raff, per tutta la chat. Buon ascolto.

E allora questo brano l'abbiamo dedicato tutto per Catwoman, Biagio Antonacci, con la sua Convivendo dal 2008. E ancora noi continuiamo, andiamoci ad ascoltare Pelle Diamante, Marcella Bella, che va in dedica tutto per Fati Zero.

invece noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano. Dopo quello di Marcella Bella, Pelle Diamante, arriva un brano per Rita. Come se non fosse mai stato amore. Lei è Laura Pausini dal 2004. Buon ascolto.

va bene, ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è stato scritto per la nazionale italiana di calcio per i mondiali di Germania 2006. Arrivano i miei Pooh con questo brano Cuore Azzurro.

E abbiamo ascoltato anche i Nei Pooh con Questo Cuore Azzurro dal 2006. Prossimo brano, questa volta un brano straniero che andiamo a dedicare a Perlita. Alexandra Stamm, Mr. Saxo Beat dal 2011.

0: adesso, dopo aver ascoltato questo brano di Alexandra Stamm, Mixter Saxo Beat, l'abbiamo dedicato per Perlita, arriva Giovanotti a te, dal 2008.
1: Per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

0: date che sei l'unica mia.
1: E allora questo brano viene dedicato, vediamo per chi, per Shaki, Micio, Rita, Step, Elka, Giovanna e Franci, che per il momento è assente.

0: Solo bella musica, solo grandi successi. Mi ritorni in mente, un programma ideato e condotto da Dottor VJ Step.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la tua radio del cuore. Buon ascolto.

Dunque, vediamo se mi ricordo tutti i sorcini, Sciacchi, Fati Zero, Franci e ancora Giovanna. La dedico per tutti voi questo brano di Renato Zero dal 2003, Come mi vorresti?

0: Solo bella musica, solo grandi successi. Mi ritorni in mente, un programma ideato e condotto da Dottor DJ Step.
1: Renato Zero, Come mi vorresti, dal 2003. Prossimo brano arriva Malu Toda, dal 2001.

No, talmente ero a guardare qua la play che non me ne sono neanche accorto, Kat, che ti eri allontanata. Vedevo che non scrivevi, però non me ne ero accorto.

E così abbiamo riascoltato i Keen, Everybody Change, dal 2004, prossimo brano, 2003, ci ascoltiamo Crazy Love, Beyoncé. Siamo quasi sul finale della mia diretta, due brani più la sigla.

e tralasciamo Beyoncé, ci andiamo ad ascoltare dal 2002 Avril Lavigne, Complicated. Buon ascolto.

E fate la dedica a tutta la chat e non posso che associarmi anche io per tutti voi. Questo è l'ultimo brano, poi andiamo in chiusura con la sigla.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Sole Luna, il mio tempo per me è scaduto. Siamo arrivati alla fine anche per questa serata. Ringrazio i titolari soprattutto, che ci permettono sempre di fare bellissime dirette, Sciacchi e Micione. Un saluto a voi e un saluto a tutti gli amici che si trovavano qui nella chat di Radio Sole Luna. E ancora un saluto va in particolar modo a tutte quelle persone che ci ascoltavano dai link esterni. Anche a voi un saluto, una buona notte, a riascoltarci a domani. Con me ci riascolteremo credo domenica alle ore 21. Ciao a tutti, buonanotte!

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh!